0: era Made in Italy. Radio Dance Floor.
1: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.

making me feel this way. Rhythm take me to a place.

baby, baby.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Dance Floor. Su Radio Dance Floor.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1998.

0: che fa la differenza.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao Danrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1997.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410, www.avisasti.it, asti.comunale@avis.it.

0: calore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: DJ, turn it up.
4: Radio Dance Floor.
5: Dance Floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 6:02.
5: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
8: Timeline. Timeline.
9: Rewind the tape now.
10: Prendetelo come un viaggio di studio.
11: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di agosto 1997. Timeline ci porta ad esplorare un lontano mese, il mese di agosto del 1997, una fine estate caratterizzata sullo sfondo dall'inasprimento della sanguinosa guerra civile in Algeria, il decennio nero, guerra iniziata nel 1992, tensioni e massacri causati dal colpo di stato militare che annullò le elezioni democratiche vinte dal partito islamico FIS, scatenando la dura reazione delle fazioni armate stesse. Anche questo è Timeline.

0: Partiamo da due scomparse che per ragioni diverse sono entrate nella storia. 4 agosto 1997 muore la donna più longeva della storia, Jeanne Calment. Muore infatti a 122 anni nella cittadina francese di Arles. E suo il primato della donna più anziana di sempre, riconosciuto dal Gerontology Research Group, sopravvissuta a tutta la sua famiglia, la simpatica super nonna francese, che fino a 100 anni è andata in bicicletta, rappresenta un caso straordinario di individuo ultracentenario per la medicina mondiale. Secondo i medici che l'hanno seguita fino agli ultimi istanti di vita, l'origine della sua longevità è da ricercare in fattori ereditari. Amica in gioventù del grande pittore Van Gogh, Jeanne ha vissuto un'epoca cruciale della storia della Francia e non solo, dall'avvento della Terza Repubblica alle guerre mondiali, agli orrori del nazismo, alla caduta del muro di Berlino. Nel 2003 il gruppo rock francese Les Amis des Femmes le dedicherà una canzone dall'omonimo titolo. La seconda morte avvenne domenica 31 agosto 1997, è quella di Lady Di, Lady Diana, in un incidente automobilistico. Usciti dall'hotel Ritz di Parigi, in Place Vendôme, Diana Spencer, ormai separata dal principe Carlo d'Inghilterra, in compagnia del nuovo compagno, Dodi Al-Fayed, figlio del milionario egiziano ed ex proprietario dei magazzini Eros, si allontana sulla Mercedes cercando di seminare i fotografi. Appena trascorsa la mezzanotte, imboccano a velocità sostenuta il tunnel sotto il Pont de l'Alma, un urto sul muro destro e poi la fine della corsa contro il 13° pilone del ponte. Lo schianto è fatale per Al-Fayed e l'autista Henry Poe, che muoiono sul colpo. Diana, ancora in vita, viene trasportata al vicino ospedale di Pierre-Salpêtrière, dove per le gravi lesioni interne spirerà 2 ore dopo. Unico superstite è Trevor Rhys-Jones, guardia del corpo di Diana. 6 giorni dopo, il 6 settembre, a Londra si svolgono i funerali secondo il protocollo reale, in mezzo ad un fiume umano di circa 3 milioni di persone. Un evento senza precedenti, trasmesso dalle TV di tutto il mondo, nel corso del quale Elton John esegue una versione modificata della celebre Candle in the Wind. Neanche la morte riesce ad offuscare il mito di Lady Di, la principessa amata dalla gente e impegnata in numerose attività solidali, in primis per i malati di AIDS. Sulle cause dell'incidente si avanzano le più disparate tesi complottistiche, che si scontrano con la verità dei fatti emersi dalle indagini. L'autista della Mercedes aveva nel sangue oltre 1,7 millilitri di alcol per litro, 3 volte più della soglia tollerabile. Si scopre che prima di mettersi alla guida l'uomo ha consumato 4 cognac associati a farmaci antidepressivi. Inoltre, per diversi periti, lui, Diana e Dodi avrebbero avuto maggiori chance di salvarsi se avessero indossato le cinture di sicurezza. L'unico che le aveva allacciate, la guardia del corpo, risulta non a caso il solo superstite.
1: Buongiorno, questa edizione straordinaria per raccontarvi la favola drammatica della principessa triste, la principessa Diana d'Inghilterra, che è finita tragicamente questa sera sotto, questa notte, la notte appena trascorsa, sotto un tunnel di Parigi. La principessa Diana è morta in un tragico incidente stradale assieme al suo compagno, il ricco miliardario egiziano Dodi Al-Fayed. Dovremo vedere le prime immagini che ci sono arrivati da Parigi dell'incidente. Cercavano di sottrarsi a un inseguimento dei fotografi, l'hanno inseguita appena uscito dal ristorante Ritz, dal centro di Parigi, si dirigevano verso questo tunnel e sotto quel tunnel l'autista ha accelerato per sottrarsi ad alcuni fotografi che con motorini la stavano inseguendo. Sotto la Mercedes è rimasto subito Dodi Al-Fayed, è morto sul colpo. Lady Diana invece è stata estratta ormai morente.

5 agosto 1997 inizia a New York il processo federale contro Ramzi Youssef, la mente dell'attentato al World Trade Center del 26 febbraio 1993. Durante le dichiarazioni di apertura di quella giornata, l'accusa rivela che Youssef si era vantato con gli inquirenti del suo reale obiettivo: far crollare una delle torri gemelle sull'altra per uccidere migliaia di persone. Il dibattimento in aula si apre ufficialmente il 5 agosto 1997 con i discorsi introduttivi dei procuratori federali. L'accusa è molto chiara. Youssef era accusato di aver fabbricato e fatto esplodere la bomba nel parcheggio sotterraneo del World Trade Center il 26 febbraio 1993, provocando 6 morti ed oltre 1000 feriti. L'arresto precedente, dopo essere fuggito subito dopo l'attentato, è stato catturato a Islamabad, in Pakistan, nel febbraio 1995 e successivamente estradato negli Stati Uniti. L'esito del processo? Pochi mesi dopo l'apertura del dibattimento, il 12 novembre 1997, Youssef è stato dichiarato colpevole. Nel gennaio 1998 è stato condannato all'ergastolo più 240 anni di prigione, pena che sta scontando nel carcere di massima sicurezza ADX Florence, in Colorado. Restiamo ancora negli Stati Uniti. Il 14 agosto 1997, il giudice federale Richard Mash ha formalmente condannato a morte Timothy McVeigh per l'attentato di Oklahoma City del 19 aprile 1995, l'atto di terrorismo interno più sanguinoso nella storia degli Stati Uniti. McVeigh, un veterano della guerra del Golfo di ideologia antigovernativa, fece esplodere un camion bomba davanti all'edificio federale Alfred Murray. L'attacco causò 168 morti, tra cui 19 bambini e oltre 600 feriti. Dopo la condanna formale del 14 agosto 1997, McVeigh è stato trasferito nel braccio della morte ed è stato giustiziato l'11 giugno 2001 nel penitenziario federale di Terre Haute in Indiana. Tutto questo è Timeline.

0: Nel mese di agosto 1997 si celebra in Italia un altro processo dall'ampia risonanza, quello al criminale nazista Erich Priebke. Il 9 agosto 1997 la Corte di Cassazione stabilì che Erich Priebke, criminale nazista coinvolto nel massacro delle Fosse Ardeatine, sarebbe stato processato da un tribunale militare. Il 9 agosto 1997 si colloca nel pieno delle convulse vicende giudiziarie italiane a carico del criminale nazista. L'ex capitano delle SS e criminale di guerra tedesco responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944, data in cui le truppe naziste di occupazione trucidarono 335 civili e militari italiani all'interno delle cave di Pozzolana sulla via Ardeatina come rappresaglia all'attentato di via Rasella. Pochi giorni prima, il 22 luglio 1997, il Tribunale Militare di Roma aveva emesso la sentenza del processo di secondo grado in appello. La Corte aveva condannato Priebke a 15 anni di reclusione per omicidio aggravato e continuato. La condanna e gli sconti che avvennero successivamente fecero molto discutere. Nonostante la condanna a 15 anni, i giudici disposero l'applicazione di 10 anni di amnistia legata ai condoni post-bellici del 1945 e il computo della carcerazione preventiva già subita. Di fatto, la pena residua da scontare era minima. Si arriva dunque agli arresti domiciliari. Proprio nei primi giorni di agosto del 1997, a causa dell'età avanzata del detenuto, 84 anni, e delle sue condizioni di salute, la magistratura militare concede a Priebke la detenzione attenuata. Il criminale nazista rimase così agli arresti domiciliari, trascorsi provvisoriamente in un monastero francescano vicino a Roma prima del trasferimento definitivo. Non mancarono naturalmente le proteste. Questa decisione, unita al mancato riconoscimento immediato dell'ergastolo, scatenò una fortissima ondata di sdegno e proteste pubbliche da parte della comunità ebraica e delle associazioni dei familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine. La situazione giuridica di quell'agosto 1997 non fu definitiva. I successivi ricorsi portarono il caso davanti alla Corte di Cassazione. Il percorso processuale si concluse solo nel novembre 1998, quando la Cassazione confermò la condanna definitiva all'ergastolo per Priebke, che scontò il resto della sua vita in regime di detenzione domiciliare a Roma fino alla morte avvenuta l'11 ottobre 2013 all'età di 100 anni. È proprio partendo dai funerali del criminale nazista che prende avvio la scheda che ricostruisce la vicenda di Erich Priebke.
1: Erich Priebke e quei nazisti che continuano a fare paura anche da morti. La tensione scatenata dai funerali e dalla destinazione della scomoda salma del boia delle Fosse Ardeatine altro non incarnano che l'antico timore di conferire a dei mostri l'aura del mito. Lontana dallo scrivere la parola fine al suo caso, la conferma dell'ergastolo pronunciata dalla Cassazione nel 1998 nulla ha potuto contro la lacerante memoria che una figura tanto controversa come Priebke porta con sé. L'orrore che lo fa conoscere al mondo porta la data del 24 marzo 1944, quando in rappresaglia all'uccisione di 33 tedeschi ordinerà la fucilazione di 335 ostaggi italiani nelle cave delle Fosse Ardeatine a Roma. Senza neanche premurarsi di nascondere la sua identità, Priebke si rifà poi una vita a San Carlos de Bariloche, ai piedi delle Ande argentine. Ed è qui che nel 1994 viene ritrovato da una troupe dell'emittente americana ABC. La scelta dell'Argentina non è peraltro un caso. Accolti a braccia aperte dal presidente Perón, tanti altri esponenti del Reich hanno approfittato degli ultimi mesi della guerra per cercare rifugio dalla giustizia internazionale che a breve li avrebbe inseguiti. Tra chi alla fuga ha preferito la morte c'è lo stesso Hitler. Alla storia è stato consegnato il suicidio con la moglie Eva Braun nel bunker dove aveva trascorso le sue ultime ore, ma i resti carbonizzati trovati nel giardino non sono mai stati ufficialmente identificati. Simile il destino di Joseph Goebbels, il celebre ministro della propaganda del Reich, che prima di togliersi la vita fece avvelenare anche i sei figli. E anche qui la versione di resti troppo carbonizzati per essere riconosciuti ha risolto il problema di una scomoda salma. Fantasmi che, sepolti per decenni, vengono ora tutti riportati alla luce dal caso di Priebke, un nome per i più sinonimo di strazio e dolore, ma che ancora nelle ultime ore qualche lefebriano definiva un buon cattolico e un soldato fedele.

ancora un fatto di cronaca nell'agosto 1997. Il 22 agosto 1997 viene arrestato il pastore di origine macedone Halivedi Asani, che confessa di essere l'autore del brutale duplice omicidio noto come il delitto del Morrone di alcuni giorni prima. Il 20 agosto 1997, nei boschi del Monte Morrone, in Abruzzo, vicino Sulmona, tre giovani escursioniste della provincia di Padova vennero aggredite. Sono Tamara Gobbo, di 23 anni, e Diana Olivetti, di 26, che furono brutalmente uccise a colpi di pistola, e poi Silvia Olivetti, la terza ragazza, che riuscì a salvarsi miracolosamente fingendosi morta, fuggendo poi per dare l'allarme. Halivedi Asani, un pastore macedone di 24 anni che viveva isolato in quella zona, fu identificato grazie alla precisa testimonianza della ragazza sopravvissuta e quindi arrestato, confessando i brutali omicidi. Asani venne condannato all'ergastolo dopo aver scontato i primi anni di reclusione nel carcere di Sulmona. Nel 2005 è stato estradato nella Repubblica di Macedonia per continuare a scontare la pena nel suo paese di origine. Tutto questo è Timeline.

0: cambiamo decisamente argomento e parliamo di musica, facendo riferimento alla classifica italiana riportata dal sito accadeoggi.it del 23 agosto 1997. La sezione album è nettamente dominata dalla musica italiana, mentre tra i singoli ci sono molte produzioni destinate al dance floor, espressione di una vitalità artistica di grande energia. Partiamo dalla sezione album. Romanza, l'album di Andrea Bocelli, al primo posto. La dura legge del gol, sono gli 883 ad occupare la seconda posizione. Dimmi cosa succede sulla terra, Pino Daniele, al terzo posto. Ligabue al quarto posto con Su e giù da un palco. I Litfiba in quinta posizione con Viva Litfiba. Mondi sommersi, ancora i Litfiba in sesta posizione. Lei, gli amici e tutto il resto di Neck al settimo posto, mentre Backstreet Back, Backstreet Boys all'ottava posizione e al nono posto i Prodigy, The Fat on the Land. Ok Computer, album storico di Radiohead, al decimo posto. Nella sezione singoli, I Be Missing You di Puff Daddy e Faith Evans al primo posto, Free di Ultra Nate occupa la seconda posizione, O La La, Chewy Vissa al terzo posto, mentre Paradiso con Bailando occupa la quarta posizione, Last Night on Earth di U2 al quinto posto, Bittersweet Symphony dei Verve al sesto posto, Coming Back, il DJ Dado occupa la settima posizione, mentre gli Oasis, Do You Know What I Mean all'ottavo posto, Maria di Ricky Martin alla nona posizione, mentre al decimo posto Wanna Be Like a Man, ancora musica per il dance floor con Simon J. Non si può naturalmente trascurare l'evento tipico dell'estate, il Festival Bar, alla sua 34esima edizione dal 5 giugno al 2 settembre. Il 34esimo festival si svolse durante l'estate del 1997 in 9 puntate registrate presso Piazza Sordello di Mantova, l'Arena di Pola, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della finalissima trasmessa su Italia 1. Il vincitore dell'edizione fu Pino Daniele, sia nella categoria singoli con Che male c'è, sia in quella album con Dimmi cosa succede sulla terra. Come sempre, alla manifestazione fa seguito la Festival Bar Compilation. Festival Bar 1997 Compilation era divisa in tre diverse pubblicazioni, una intitolata Festival Bar 97 con i brani di maggior successo e pubblicata dalla Mercury, e le altre due, Festival Bar Latino e Festival Bar Super Dance, erano pubblicate dalla Polydor ed erano tematiche, includendo rispettivamente i principali successi di pop latino e di musica dance, espressione dei generi che andavano per la maggiore in quegli anni. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Questo è Timeline. Ballando,
1: ballando. Domani sera alle 20.45 su Italia 1 torna Festival Bar con i big della tua estate giovane. Amadeus e Simona Ventura dall'Arena di Pola presentano Lucio Dalla, Bon Jovi, Litfiba, Gary Barlow, Antonacci, Cole Young, Texas, Siria, Energypsy, Alexia, Cobra, Vecchioni, Los Locos e Ricky Martin. Festival Bar 97. La tua estate in musica. Domani sera alle 20.45 su Italia 1.

0: Alcune curiosità. Il 29 agosto 1997 nasce Netflix per opera di Mark Randolph e Reed Hastings a Scott Valley in California, avviando un servizio innovativo di noleggio DVD online tramite posta che successivamente rivoluzionerà l'industria dell'intrattenimento con lo streaming e la produzione di contenuti originali. Il sito web è stato lanciato il 14 aprile 1998, mentre il servizio di streaming è arrivato in Italia il 22 ottobre 2015. Parliamo di vacanze. Le vacanze degli italiani sono profondamente cambiate nel corso degli anni, a partire dai primi esodi di massa degli anni 60. Vi propongo un breve ed interessante servizio realizzato dalla redazione della Vita in Diretta l'8 agosto 2017.
1: Per anni è stata un traguardo, un rituale, ma soprattutto un modo per riuscire a staccare dalla routine della vita quotidiana e ricaricarsi. La vacanza. Come l'anno scorso. Ma com'è cambiata nel tempo? A partire dagli anni 50 le vacanze diventano un vero e proprio diritto. Innanzitutto non si chiama vacanza, bensì villeggiatura. L'Italia si popola di flotte di famiglie che dalle città si riversano nei luoghi attrezzati. Sapore di sale. Inizialmente consistono in gite fuori porta che si svolgono in giornata. Il cibo viene portato da casa e consumato nelle affollatissime spiagge. Passano gli anni e i giorni di villeggiatura aumentano da 4 a 20. Siamo negli anni 60, gli anni del boom economico dove dilaga positività e voglia di vivere. Di auto in una famiglia a medio reddito ne basta una e la stessa viene utilizzata per partire tutti insieme. Carica fino al tetto di valigie legate con gli appositi elastici. Al mare, ai monti o in località termali o ancora nei campeggi ci si muove persino in autostop. E dopo lunghe code di traffico si arriva finalmente ai mitici e intramontabili bagni o stabilimenti balneari. Tutti sotto gli ombrelloni, a mostrare anche il primo bikini. E mentre dai jukebox vengono trasmesse le note delle hit del momento, si popolano anche le terrazze. Basta anche solo uno sguardo, un ballo guancia a guancia per suscitare vibranti emozioni e immaginare un futuro dove tutto si può ancora realizzare e tutto è ancora possibile.

0: Anche nel mese di agosto 1997 si registrano alcune uscite cinematografiche importanti. Vi ricordo due film: Batman e Robin, uscito nei cinema degli Stati Uniti il 20 giugno 1997, mentre in Italia è arrivato nelle sale il 29 agosto 1997. La regia è di Joel Schumacher. Nel cast troviamo Arnold Schwarzenegger, Mr. Freeze, Victor Freeze, George Clooney, Batman, Bruce Wayne, Chris O'Donnell, Robin, Dick Grayson, Uma Thurman, Poison Eve, Pamela Asley, Alyssa Silverstone, Batgirl, Barbara Wilson.
1: Verrà un giorno in cui Gotham City sarà testimone dell'eterno conflitto tra la giustizia e il male. Quel giorno è arrivato. Quel giorno è adesso. Arnold Schwarzenegger è Mr. Freeze.
2: Non mi manderai al fresco.
1: George Clooney è Batman.
3: Non te l'ha detto la mamma che non bisogna giocare con le armi?
2: Odio la gente che parla durante il film.
1: Chris O'Donnell è Robin.
4: Tu dimmelo e io ti bacio.
1: Uma Thurman è Poison Ivy.
5: Tu baciami e io te lo dico.
3: Ecco perché Superman lavora da solo.
1: E Alicia Silverstone è Batgirl.
6: Quelle come te rovinano la reputazione delle donne.
1: Un cocktail letale di ghiaccio con una spruzzata di veleno. Un'immane sfida per i nostri eroi in nero. Un film di Joel Schumacher. Batman e Robin.
2: Previsioni del tempo. Gelo in arrivo.
0: La seconda pellicola è la commedia di produzione inglese Full Monty Squattrinati Organizzati, film uscito negli Stati Uniti il 13 agosto 1997 e nel Regno Unito il 29 agosto 1997. In Italia la pellicola ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche qualche mese dopo, precisamente il 12 marzo 1998. La direzione è di Peter Cattaneo con Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Hardy e William Snape. A Sheffield, maggiore centro siderurgico britannico, sono finiti i bei tempi degli anni 60. Acciaierie e fabbriche hanno chiuso i battenti, il lavoro si è automatizzato e molti operai sono stati licenziati. Tra questi c'è Guts, separato dalla moglie alla quale è stato affidato anche il figlio adolescente, che però nonostante tutto è disposto a dare ancora fiducia al padre. Intorno a Guts si muove un gruppo di amici, tutti disoccupati ed in cerca di una soluzione. C'è anche Gerald, che era un dirigente e che ancora non ha trovato il coraggio di dare la notizia alla moglie. Alla ricerca di un'occasione, Guts lancia l'idea di allestire un numero di striptease per raggranellare qualche soldo. In un capannone Guts fa alcune selezioni per formare un gruppo. Sono in sei alla fine a gettarsi nell'avventura, che però sembra finire ben presto quando i poliziotti intervengono ed interrompono le prove e arrestano tutti. I sei amici pensano di abbandonare tutto, ma il proprietario del locale dove è prenotato lo spettacolo dice che sono stati venduti molti biglietti, e allora Guts torna alla carica, convince di nuovo i più incerti, tra cui Dave, che aveva trovato lavoro in un grande magazzino, ed il gruppo si prepara. Finalmente si va in scena e gli improvvisati artisti eseguono il loro numero di striptease fino in fondo, senza veli. Tutto questo è Timeline.
7: Spogliarellisti, voi.
8: Solo con questi lo facciamo anche noi.
9: Solo che non posso, vero?
7: Perché no?
10: Perché tu sei grasso e lui è magro e siete tutti e due dei cessi.
11: Quest'anno, se vorrete avere successo, dovrete spogliarvi.
12: Non canti?
13: No.
12: Non balli?
13: No.
12: Che sai fare?
13: Questo.
14: Full Monty, Squattrinati Organizzati.

0: La conclusione del nostro incontro è, come da consuetudine, dedicata alla pubblicità, efficace strumento di valutazione di usi, costumi e consumi dell'agosto 1997, un tempo ormai piuttosto lontano. Curioso lo spot delle pagine gialle, il giallo con tutte le soluzioni, oppure un classico della scuola degli anni 90, la smemoranda, da 20 anni non ti delude mai, è base dello spot con Ligabue in uno spot dinamico e assai curato.
1: Da 20 anni non ti delude mai.
0: Parliamo di cibo, a cui nel mese in cui la prova costume è quanto mai importante è dedicato ampio spazio. Partiamo dalla Coca-Cola Light con il claim goditela fino in fondo.
2: Coca-Cola Light, goditela fino in fondo.
0: O ancora la carne in scatola Manzotin, perché è Manzotin che fa la differenza.
3: Oh, una Manzotin con una patata bollita.
4: Ancora. Prepari Manzotin con tante specialità e lui, eccoti la Manzotin con patata.
3: E dai, Umberto, a me Manzotin piace così.
5: Dalle praterie argentine, Manzotin, carne magra selezionata e subito cotta. Ricetta esclusiva con verdure, alloro, miele e marsala.
6: Una Manzotin con patate.
5: È Manzotin che fa la differenza. Manzotin, ora sai perché è buona.
0: Per arrivare al classico caffè, il Segafredo Moment, con un testimonial di eccellenza, Renzo Arbore.
7: Segafredo Moment.
8: Segafredo Moment.
7: Che moment.
8: Segafredo Moment.
7: Che grande espresso. E lo fai a casa tua.
0: Tanti, ovviamente, i gelati, vista la stagione, il mese di agosto del 1997, sempre supportati da spot dinamici, allegri, estivi. Ci sono i gelati Gis, quando la voglia punge, mordila. Arriva lo spot del barattolino San Montana, con il claim dove osano i golosi.
9: Luca Matteo Ferrari, assicuratore, impazzito per il barattolino. Barattolino San Montana. Dove osano i golosi.
0: Algida è il brand simbolo dell'estate, cornetto Algida e il proverbiale senti il battito, oppure Winner Taco Algida, snack all'ennesima potenza pubblicizzato da un vivacissimo spot.
10: Winner Taco, lo snack con una forma tutta nuova. Prima scopri il lato croccante, ricco di cioccolato e noccioline. Poi ti tuffi nella morbidezza del mu e del gelato. E sentirai che nessuno ti può fermare. Winner Taco, snack all'ennesima potenza, nuovo da Algida.
0: La seconda parte degli anni 90, siamo nell'agosto del 1997, vede la diffusione dei cellulari e delle offerte dei gestori nella frenetica competizione per acquisire fette di clientela sempre più ampie. A titolo esemplificativo vi ricordo i curatissimi spot relativi alla copertura GSM di Omnitel, con varie ambientazioni geografiche. Omnitel, vi diamo ascolto, dateci voce. O ancora Omnitel, carta ricaricabile da 195 lire minuto già a partire dalle 18, con due testimonial importanti come Alessia Marcuzzi e Gabriel Garco.
11: Io sono un uomo libero. La novità, la tecnologia, l'innovazione, questo è il mio mondo. Per questo ho scelto Omnitel. Si può scegliere tra due ricaricabili, libero o night and day, in base all'uso. Hai il cache display per sapere quanto resta. Ricarichi da solo, quando vuoi. E puoi parlare a 195 lire al minuto già dalle 6 di sera.
12: Carta Omnitel ricaricabile, senza canone né bolletta. E chi sceglie Omnitel non paga l'affiliazione e parte con le 100 mitiche Harley serie speciale.
0: La tecnologia informatica agli esordi, se confrontata con quella attuale, è assai accattivante e i prezzi molto alti. Vi ricordo i computer Compaq, soluzioni informatiche globali, con uno spot estremamente futuristico e dinamico.
13: C'è un'azienda che non si accontenta di essere la numero uno nel mondo in fatto di personal computer. Un'azienda che ogni giorno mette in comunicazione le persone tra di loro e le persone con l'informazione. E non lo fa solo da un ufficio all'altro, ma da un continente all'altro. Compaq. Soluzioni informatiche globali.
0: Il processore Intel Pentium 2, anche in questo caso supportato da una pubblicità di grande impatto, pubblicità nettamente futuristica. Cosa?

0: di così straordinario dentro il processore Pentium 2 di Intel? C'è la possibilità di utilizzare i programmi per manipolare le fotografie o per avere una perfetta visione a tutto schermo dei film in DVD direttamente sul computer. O per vivere l'esperienza più realistica con i videogiochi tridimensionali. E come ci siamo riusciti? Beh, è tecnologia.
1: Molte, ovviamente, le auto, prima di esplorare le promozioni dei tanti brand, vi ricordo i carburanti della Shell, a cui è abbinata la collezione Ferrari, una raccolta bollini, benzina e Shell per ottenere modellini delle auto Ferrari.
2: Ok, fallo rientrare. Rifornimento al prossimo giro, rientra in box.
3: Ok, solo se Shell.
2: Chiede se la benzina è Shell.
4: Certo che è Shell, ma perché lo chiede?
2: Voleva esserne sicuro, sta raccogliendo i bollini Shell collezione Ferrari.
4: Ma sta scherzando?
2: No, sta collezionando una Ferrari dietro l'altra.
5: Fai anche tu rifornimento alla Shell. Collezione Ferrari continua fino al 31 dicembre. Con solo 15 bollini avrai in regalo un modellino Ferrari. Passa alla Shell. Accendi la passione Ferrari.
1: Ci sono i carburanti FINA, con il claim FINA e vicina, molto curato lo spot Agip che promoziona la benzina senza piombo, la benzina verde.
6: In famiglia non si parla più.
7: Non esistono più le buone maniere.
8: 20 anni vengono una volta sola.
9: Superate i luoghi comuni. Le benzine non sono tutte uguali. Con Agip, in tutta Italia la super senza piombo con massimo l'1% di benzene. Per l'ambiente le benzine non sono tutte uguali. Superate i luoghi comuni. Passate all'Agip.
1: I costi dei carburanti in quel lontano mese di agosto? In lire i prezzi oscillavano tra le 1930 e le 1950 lire per la benzina super, poco più di 1 euro al litro, e intorno alle 1350-1371 lire per la benzina senza piombo, la benzina verde, 0,70 euro al litro, mentre il gasolio aveva prezzi compresi tra le 1000 e le 1200 lire al litro, circa 0,62 euro. Sono costi di carburanti assai bassi, soprattutto se confrontati con quelli attuali, una delle ragioni per cui l'Alitalia il martedì, mercoledì e giovedì offre voli brevi a livello nazionale a 133.000 lire. Ma non meno vantaggiose le promozioni in Europa, iniziativa promozionata da un simpatico spot con i comici Marco Marzocca, Rodolfo Margiotta e l'attore Massimo Olcese.
10: Facciamo silenzio! In base alla nuova tariffa all'Italia, ora è possibile viaggiare in tutta Europa a prezzi bassissimi.
11: La sangria, ombre. Che baffo sexy che tienes.
10: E inoltre è possibile, anzi consigliabile, passare 2 notti in albergo.
12: E questa è l'Italia!
10: Facciamo silenzio!
1: Arriviamo alle auto, una presenza costante. La Fiat promoziona la Fiat Marea e la Marea Weekend. La Fiat Punto con il claim in più e punto.
13: Mi piacciono tantissimo fiori con forme morbide, con una linea quasi aerodinamica. Io ho passione per i fiori. Mi immagino tante punto colorate, dal bianco al rosso, blu, giallo. Mi immagino anche di essere su una di queste punto, che mi porta proprio dove voglio, a tutta la bellezza che sognavo, e in più è punto.
1: Importante ancora la promozione sui marchi del gruppo torinese. Fiat lancia Alfa Romeo con il claim meno consumi più risparmi, con riferimento alle cilindrate e all'uso della benzina verde.
14: Facciamo 2 calcoli. Cambiando le vecchie auto con più di 10 anni si consuma meno e si rispetta di più l'ambiente. Per questo gli incentivi continuano. Se passate una nuova auto, lo Stato vi premia con 1.250.000 lire se consuma fino a 7 litri per 100 chilometri e 1 milione se ne consuma da 7 a 9. Fiat, Lancia e Alfa Romeo aggiungono fino a 2 milioni di risparmi in più e ci guadagnate fino a 3.650.000 lire. Facciamo 2 calcoli. Meno consumi, più risparmi.
1: Naturalmente gli slot pubblicitari sono destinati anche ad altre marche automobilistiche. La Peugeot 106 ha vantaggi per tutti perché sei come sei.
15: Incentivi sull'auto?
16: Peugeot rilancia alla grande. Se hai un'auto da rottamare con più di 10 anni, una 106 può essere tua già con 13.520.000 lire.
17: E se non ce l'ho un'auto di 10 anni?
16: Pensa al piacere che ti dà una 106 con aria condizionata. Puoi averla con uno sconto di 2.050.000 lire. Peugeot ha vantaggi per tutti. Peugeot 106, perché sei come sei.
1: Sempre presente la Ford Fiesta, con cui finisce l'era delle utilitarie, con... climatizzatore elettronico e una grande visibilità da 15.765.000 lire.
3: Fiesta ha un climatizzatore elettronico che rinfresca all'istante. Fiesta ha una grande visibilità.
1: O ancora, presenza non così frequente, la svedese Volvo serie 70 con il claim: superate ogni tempesta ed uno spot di estrema cura.

0: Volvo serie 70. Superate ogni tempesta.
1: Timeline. Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il mese di agosto 1997. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
1: Timeline.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 7:02.
1: Dance floor.
7: Welcome.
8: Anni 2000.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Dance floor.
2: The sound of the 90s.
6: Radio Dance Floor.
7: Luce Verde Italia.
8: Bentrovati, sull'autosole si rallenta per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Milano. Sempre sulla 1 per un veicolo in panne, code tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa Bettole fino alle 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto, chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Su Radio Dance Floor.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1994.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor.
3: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, si rallenta per lavori sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Diramato per oggi l'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Piemonte, alcuni settori della Lombardia, in Emilia-Romagna, in Toscana, nelle Marche, in Umbria e alcuni settori dell'Alto Lazio. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, sospesa la linea Ferrara-Rimini tra Gaibanella e Montesanto per le avverse condizioni meteo. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: clear.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: Dance Room.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Su Radio Dance Floor c'è...

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, apriamo con un incidente sull'autosole con incolonnamenti tra la Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Sulla 7 di Serravalle code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in quest'ultima direzione. Sempre per lavori ma sulla 14 Adriatica, auto in fila tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Nella capitale sul tratto urbano della 24 Roma L'Aquila, chiuso per un incidente il bivio per accedere alla tangenziale est provenendo dal raccordo anulare in direzione Salaria. Diramato per oggi l'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Piemonte, alcuni settori della Lombardia, in Emilia-Romagna, in Toscana, nelle Marche, in Umbria e alcuni settori dell'Alto Lazio. Infine per il trasporto pubblico ferroviario sospesa la linea Ferrara-Rimini tra Gaibanella e Montesanto per le avverse condizioni meteo. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor 1998.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. Radio Dance Floor, Back to the 90s.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Incidente sull'autosole con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Sempre sulla 1 tra Firenze e Roma, code per materiali dispersi tra Fabbro e Attigliano in direzione Roma. Veicolo in panne sulla 13 Bologna-Padova con auto in fila tra Monselice e Terme Euganee in direzione Padova. Incidente sulla 14 Adriatica con incolonnamenti tra Grottammare e Fermo Porto San Giorgio verso Ancona. Sempre sulla 14 prestare attenzione alla guida per forti temporali in atto tra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio. Ancora sulla 14 code per un incendio in prossimità dell'autostrada tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht, gut

0: Transiberiana.
1: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e il lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
2: www.radiodancefloor.it 1996.

0: back soon.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
14: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.

0: Nation! Stay tuned! Retape
1: mixtape. Come back soon! Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
3: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
2: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
1: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
4: Dance floor. You know what
5: time it is? Sono le 15 e 3 minuti.
4: Dance floor.
6: Incoming transmission. You got a text message.
7: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
8: Dance floor.
7: Dati.
9: Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 22 di agosto. Abbiamo superato anche il Ferragosto, il che vuol dire che si sta guardando ancora la prosecuzione comunque delle vacanze. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico in diretta dal Jafu Studio. Saluto Marco che si sta occupando della regia, i suonati di Enrico SDE, ma soprattutto siamo dannatamente eterni, oppure la sintonia delle emozioni, quella che mi piace davvero tanto. Info at radio dancefloor.it, Enrico at radio dancefloor.it, e poi le vostre foto, pagina Instagram, pagina Facebook. Raccontatemi come al solito quello che state facendo in questo sabato 22 di agosto, per chi mi sta seguendo nella versione live, ma il medesimo invito vale anche per chi mi ascolterà nelle fasi replica. Partiamo come sempre molto bene. 1999, Yuri Bonazzoli, si faceva chiamare JB Sound. C'è questa canzone che ha un groove di quelli indimenticabili, Oh Yeah Baby. Partiamo in questa maniera, la pulsazione novantica on Radio Dance Floor.

Una di quelle canzoni che alla fine del decennio, siamo nel 1999, rappresentavano una vera e propria sintesi di tutto quello che il suono degli anni 90 aveva prodotto. Il progetto italianissimo di Yuri Bonazzoli per incominciare il nostro appuntamento e soprattutto per darvi il ben ritrovate, ben ritrovati. Vedo che siamo in tanti e di questo, come al solito, vi ringrazio moltissimo. Ad esempio, saluto Carola Britti. La scorsa settimana una bella fotografia da Salice Dulzio. Allora, immagino che anche questo fine settimana tu e Alberto abbiate deciso di andare ad esplorare qualcuna delle località, e sono tante, veramente tante, credetemi, della Valle di Susa. E allora buon weekend, soprattutto grazie per accompagnarvi con l'energia della novantazione. Saluto anche Nicola Ricci, che si trova sui Colli Bolognesi, vi ricordate? Il Luna Pop, proprio quelli. Grazie Nicola, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E a questo punto un saluto agli amici della capitale, perché grazie ad Andrea Riva, ottimo padrone di casa, arriviamo proprio nell'Urbe, la città eterna. Ben ritrovato Andrea, mi auguro che questo 22 di agosto proceda nella maniera migliore che magari fase di vacanza, perché no, ci sta, e come. Allora, tutta una storia un po' complicata. 1994, partiamo da questo, il gruppo si chiama Time Out, Harden My Heart, e già qui secondo me qualche lucina si è pure accesa con la Dance Street Label, che è il label che regala questa canzone. La prima traccia del lato A, pensate, avete capito bene, l'originale era dei Quarter Flash da Portland in Oregon negli Stati Uniti nel 1981. E allora dal Seth Beer Studios di Schio in provincia di Vicenza arriva la voce di Sylvie Dubai, che arriva dal Belgio, la produzione italianissima di Luciano Gaggia, ed è la rieditazione di questa canzone capolavoro dell'inizio degli anni 80. Grazie Andrea, come sempre grazie per la tua collaborazione. Alzate il volume della radio.

grazie ad Andrea Riva, canzone che ci ha permesso un vero e proprio viaggio nel tempo, l'originale dei Quarter Flash e dell'inizio degli anni 80, 1994, progetto Time Out, ma rimane sempre Hard in My Heart. Grazie Andrea, grazie per la tua partecipazione, grazie per queste indicazioni che sono veramente molto preziose. Saluto Aldo Ferrari che si trova nella Confederazione Elvetica. Aldo, benvenuto, grazie per essere arrivato all'interno del Dance Floor People e soprattutto grazie per gli apprezzamenti. Vedi l'energia della novantazione che è l'energia di Radio Dance Floor. Buon weekend anche a Marco Simoncello, grazie naturalmente Marco, grazie per la tua attestazione di presenza e soprattutto grazie per farmi sapere che cosa tu abbia organizzato esattamente in questo momento. Un saluto intanto a Vincenzo Gemmini. Allora, sapete bene che ci sono alcune canzoni che regalano i brividi, questa è proprio una di quelle. Allora, partiti nel 99 con JB Sound, ritorniamo al 99 con Evia, si chiama José Ángel Evia Velasco, classe 1967, arriva dalle Asturie, siamo in terra di Spagna, con questa fusione meravigliosa, estremamente suggestiva tra la musica celtica e la musica tradizionale delle Asturie. Sto parlando di quello che rimane il suo più grande successo, The Buzzing Reel. Grazie Vincenzo, se avete la possibilità chiudete gli occhi, lasciatevi trasportare delle emozioni e l'energia della novantazione.

grazie a Vincenzo Gemmini, canzone straordinaria. Vincenzo, grazie, grazie, grazie di questa Buzzing Reel, che è un capolavoro, un po' un One It Wonder per quello che riguarda Ivy, ma questa canzone veramente ha segnato un'epoca con un'utilizzazione peraltro molto ampia. Se andate a cercare sulla rete trovate veramente moltissimi spot pubblicitari che hanno come base proprio questo capolavoro di Ivy. Grazie Vincenzo, ottimo weekend, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E poi un po' di saluti alla maniera della radio antica, ad esempio Silvia Stanchi, che si trova nella bella elegante cittadina di Nizza Monferrato. Grazie Silvia, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E da Nizza Monferrato ce ne andiamo in Calabria, perché saluto Luigi Mosca. La scorsa settimana una splendida, suggestiva fotografia con tanto di mare e di tramonto. Grazie Luigi, grazie naturalmente come sempre per essere qui all'interno del Dance Floor People. Mi piacerebbe molto sapere quali siano gli impegni di questo fine settimana. Intanto ancora musica, perché come sempre lo sapete, 24 Hours Today, solo dance emozionante. 1997, con un progetto che era simpatico già anche nel titolo, perché oh la la la, sto parlando del progetto di Chewy Vissa con Terry Bichère, con Joe Bell, che in realtà è Lian Ross, una produzione importante di Ambrogio Crotti, di Luigi Ricco, che aveva come nome reale Luis Rodriguez, ancora David Granados la sera. Se andate a cercare su Wikipedia trovate quanto sia attivo ancora oggi questo progetto. Chewy Vissa, lo ritroviamo qui sulla pulsazione novantica della vostra radio stazione preferita.

Bene, bene, bene, avete alzato il volume della radio, l'avete canticchiata, il mood di questa ullalala è estremamente facile da ricordare. Chewy Vissa era il 1997 quando queste sonorità splendide dominavano la programmazione della radio, ma dominano, vedo bene, anche proprio i ricordi, e sono tanti. Grazie per quello che mi state raccontando, i contatti li conoscete, utilizzate le pagine social della radio per dirmi come stia andando questo weekend, sabato 22 di agosto in diretta dal Jafu Studio, ma un saluto a chi mi ascolterà poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Saluto con grande piacere Attilio Giotta dalla Valtellina. Immagino, Attilio, giornata piena di cose da fare, ma c'è sempre anche un po' di spazio per l'energia della novantazione. Grazie Attilio, veramente molto contento di trovarti all'interno del Dance Floor People. Un saluto ad Antonio Magic Caminito, a Domenico Azzarito, un saluto ad Eric Larnar. Vedete, le geografie del Dance Floor People, che sono geografie, che sono anche fatte di ricordi, perché l'energia della novantazione è un'energia che è fatta di ricordi. Intanto un saluto a Thomas, ce ne andiamo nella zona di Mestre, nella zona del Veneziano, 1995, dalla Germania arriva questo progetto straordinario che è quello di Caballero, proprio quelli di Im, tanto per intenderci, però c'è anche questa Dancing with Tears in My Eyes che è un vero e proprio capolavoro, con Volker Lindner che in realtà è Ricco Ragazzi, con Ronald Barr che è Robby Ribeira, la voce è quella di Cristina Safrani. Bravo Thomas, perché questa è una di quelle canzoni che periodicamente vanno riassaporate. La ritroviamo, i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, ottimo weekend. Non so che cosa tu abbia programmato, ma l'importante è che ci sia lo spazio per l'energia della novantazione. Metà degli anni 90, il progetto tutto tedesco di Caballero, Dancing with Tears in My Eyes. Grazie Thomas e ovviamente grazie per la tua presenza. Mi piace molto salutare gli amici che stanno lavorando. Prima immagino Attilio Giotta in Valtellina, avrà mille cose da fare in questo pomeriggio, ma saluto anche il Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista che naturalmente è alle prese con la sua giornata lavorativa. Grazie Biagio, grazie per portare in cabina la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Saluto Christian, anche Christian alle prese con la sua giornata di lavoro. Grazie Christian, grazie per sostenerti con la novantazione. Un saluto intanto a Guillem Miguez che si trova nella splendida città di Barcellona. Vedete, vi parlo spesso delle geografie del Dance Floor People e voi ne siete l'attestazione vivente. Un saluto a Thomas con la seconda delle due sue segnalazioni. Allora, dal 95 di Caballero, Dancing with Tears in My Eyes, al 1998 di questa Life Beat, una label importantissima come l'Italian Style Production, Endless Wind. Grazie Thomas, è una di quelle segnalazioni davvero importanti. Pensate, il mix presenta la prima traccia addirittura con il rework del DJ Dado. Come sempre, le vostre indicazioni, le vostre segnalazioni, vedete, alla maniera della radio antica. Grazie Thomas, condominio Danzerino, avete la possibilità di alzare un po' il volume della radio. Datemi retta, fatelo in questo momento. Enjoy!

Grazie Thomas, la seconda delle due segnalazioni, ultima parte degli anni 90, una label importantissima come l'Italian Style Production ed è Life Beat, Endless Wind. Grazie naturalmente Thomas, grazie per essere qui all'interno del Dance for People. Sono felice di poter salutare anche Giuseppe Stocchero, gli amici di The Nighting Zone, la zona 90, un saluto a Marco Carella, sempre un gran piacere poter incontrare Massimo Ingrassia che ci accoglie a Palermo, un saluto agli amici della splendida antichissima Trinacria, sempre un gran piacere arrivare anche solo virtualmente lì dalle vostre parti. Allora, avete voglia di energia della novantazione? Avete voglia di ricordi? Benissimo, la prossima canzone fa al caso vostro. Andiamo indietro di qualche anno perché siamo nel 1994 con Clarence Baker Milton, esattamente proprio C.B. Milton, la produzione di Jean-Paul Decosté che ha firmato molti successi della prima parte degli anni 90. It's a Love Thing, lo so che già la state canticchiando, fate davvero molto bene, i suonati di Enrico, perché solo dance emozionante. Enjoy the 90s.

canzone importante arriva dalla Germania, che ci ha regalato tanti grandi successi con C.B. Milton, e questa It's a Love Thing. Lo so che l'avete ballata, lo so che l'avrete anche richiesta alla radio in quegli anni, quando le radio avevano un'interazione veramente magica con i propri ascoltatori. Grazie intanto per quello che mi state raccontando. Saluto Santino Pesenti, che si trova a Zogno, a Samarate c'è Stefano Bossi, un saluto a Sandro, Sandro la DJ Zavoli, a Bellaria, Igea Marina, un saluto ad Attilio Pessina, grazie naturalmente così per accogliermi e per accogliere la pulsazione novantica dei suonati di Enrico, un saluto intanto a Salvo Delia. Vedete, quando dico che la musica azzera le distanze geografiche, le distanze cronologiche, ce ne andiamo in questo momento in Puglia, siamo nella zona del Salento, grazie Salvo, un progetto tutto spagnolo che nel 1996 ci permise di conoscere Raquel Gomez Rey, si faceva chiamare semplicemente Raquel, The Man on the Moon e L'Ombre en la Luna, perché c'è anche sul lato B la versione ispanica. Grazie a Salvo Delia per questo lavoro importante con una dedizione veramente bizantina. L'energia della novantazione on Radio Dance Floor.

Grazie a Salvo Delia, la prima delle due indicazioni, 1996, progetto ispanico con Rockel, The Man on the Moon, se volete la potete cercare sulla rete, è L'Ombre en la Luna, trovate la versione ispanica, il lato B del mix di questa canzone. Un saluto a Gabriele Bisi e ce ne andiamo nella città di Roma e grazie naturalmente Gabriele, grazie per la tua presenza. Già prima ne approfitto per salutare ancora Andrea Riva che ci accoglie sempre, ottimo padrone di casa nell'Urbe. Gabriele, ben trovato, grazie per essere all'interno del Dance for People a Wuppertal. Saluto Thomas Serbo, grazie per essere qui con noi. A calcio c'è Marco Rodolfi, a Trenzin, in Slovacchia c'è Cnedio Crocodile, ben ritrovati ragazzi, e soprattutto grazie per l'attestazione della vostra presenza alla maniera della radio antica. E un saluto a Salvo Delia con la seconda delle due indicazioni. Se prima con il progetto Rackel eravamo nel 96, andiamo un anno indietro nel 95 con il progetto Sect, I Can't Stop Loving You, è la terza traccia dell'album intitolato Eleven. Arrivano dal Brasile, si chiamano Gui Boratto, Patricio Coelho e Corta Boratto, e questa canzone in effetti è un gran piacere ritrovarla qui nella programmazione dei Suonati di Enrico. Grazie Salvo, ovviamente come al solito alzate il volume della radio.

Grazie a Salvo Delia, grazie per la tua presenza, grazie per queste indicazioni che sono veramente, veramente importanti. Tra poco ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Avete assaporato la Dance Floor Summer Parade? Una meraviglia, grazie alle vostre indicazioni. Bene, podio fluido, anche in questo caso le prime tre posizioni su cui potete interagire e potete naturalmente dare la vostra indicazione, perché vedete, è l'interazione alla maniera proprio della radio antica. Intanto, buon weekend a Gianluca Petrone che si trova a Milano, un saluto a Lucano Raengo, a Tenerife, terra delle vacanze tutto l'anno, un saluto a Mia Prednar che è a Bistrica, a Prizrico, un saluto a Corentino Oriente che ritrovo davvero con molto piacere qui all'interno della pulsazione novantica. E adesso brividi su brividi, vedete, 1993, andiamo indietro, se vi dico Living on my own, beh, vi viene in mente l'indimenticabile Freddie Mercury che purtroppo se n'è andato il 24 novembre del 91. L'originale era del 1985, questa Living on my own, esce il rework che ripropone, rivitalizza la memoria di Freddie Mercury. Lo so che la saporerete in tutte le modulazioni possibili, l'energia di Radio Dance Floor. Sometimes

riassaporata, emozioni, tante. Freddie Mercury, Living on My Own, una maniera per ricordare il suo carisma, per ricordare il suono dei Queen. L'originale del 1985, nel 93 esce una serie di remix e questa canzone fu un successo immediato e a distanza di anni conserva un fascino che è veramente straordinario. Ce ne andiamo a Napoli, che ne dite? Un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli, grazie Mario per la splendida foto che come al solito ci regali, con tanto di Vesuvio sullo sfondo, mare, cielo che si mescolano tra di loro, questo squarcio meraviglioso di Partenopeita. Grazie Bruno. 1994, la voce strepitosa di Underlay Gordon, il rap di Alex Perry, sto parlando del progetto Texture, The Power of Love. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, lo so che assaporerai tutta l'energia della novantazione. Enjoy the radio.

Grazie Bruno, un saluto agli amici di Napoli che ritrovo sempre davvero con grande piacere, un saluto grande a Mario Pascarelli. Mario, ovviamente aspetto un'altra fotografia e come al solito uno squarcio della partenopeità. Era The Power of Love, era il progetto Texture. E allora buon weekend a chi mi sta seguendo in diretta dal Jafu Studio sabato 22 di agosto. Marco si sta occupando della regia, tra poco vi lascerò con Flavio e vi lascerò con la Dance Floor Parade. Intanto che canzoni ragazzi per arrivare al momento anche dei saluti. 1996 dal Sudafrica, da Johannesburg arriva Lavinia Jones, l'impersonificazione dell'eleganza, anche con questa Singing to You. Lo so che vi fa piacere ritrovarla, lo so che la canticchierete, il mood è veramente suggestivo. Enjoy the 90s. Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

dominato le classifiche, ha dominato la programmazione della radio. Questa Be My Lover è una canzone meravigliosa, la produzione è di Frank Farian, Len McRae e poi indimenticabile Melanie Thornton, purtroppo anche lei se n'è andata nel novembre del 2001, però questa Be My Lover rimane un successo senza età. La ritroviamo qui, quasi in conclusione, i suonati di Enrico.

0: E anche in questo caso le emozioni non si sono contate. Be My Lover era il 1995 dalla Germania, una delle canzoni meravigliose dei La Bouche. Vi lascio con Flavio e sarà Dance Floor Parade. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Aspetto alla maniera della radio antica, dediche contro dediche, personal mix, insomma l'interazione con la radio. Un abbraccio grande da Enrico. Enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 e un minuto.
2: Dance floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1993.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: La radio ufficiale degli anni 90.
6: Luce Verde Italia.
7: Buon pomeriggio. Per il ribaltamento di un'autocisterna è ancora chiusa al traffico l'autostrada 4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. C'è dunque l'uscita obbligatoria a San Stino di Livenza e code a partire da Cessalto. È stata invece riaperta la carreggiata in direzione di Venezia. Code di 4 km per incidente anche sulla A22 del Brennero tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord direzione Modena. Andiamo in Emilia-Romagna, qui è il traffico intenso a provocare code sulla A14 Adriatica direzione Bologna tra Faenza e Imola. Sulla 1 la Firenze-Roma tra Fabro e Attigliano verso Roma c'è una coda di 7 km in aumento a seguito della caduta di alberi all'altezza del chilometro 454. Il traffico quindi defluisce solo sulla corsia di sorpasso. Per incidente segnaliamo inoltre 4 km di coda tra Guidonia-Montecelio e il bivio per la diramazione di Roma Nord direzione Firenze. Andiamo al sud e sulla A14 Adriatica, a causa di un incendio sulla scarpata, è chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara. Quindi dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, dove si segnalano al momento un chilometro di code, si può proseguire sulla statale 16 Adriatica in direzione di Termoli fino al bivio per la statale 87 Sannitica, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Termoli. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Buonasera, partiamo dalla situazione più critica, quella sull'autostrada A4 nel nord-est, sulla A4 Venezia-Trieste, dove per un nuovo incidente è chiusa la corsia di marcia direzione Trieste tra Cessalto e Sanstino di Livenza. Resta inoltre chiusa la stessa carreggiata, quindi verso Trieste, tra Sanstino di Livenza e Porto Gruaro per un incidente avvenuto questa mattina, con code a partire da San Donà di Piave. Ripercussioni sulla A28 con code da Sesto a Reghena fino alla barriera di Porto Gruaro. Altro incidente segnalato sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 per Belluno. Ci sono code in direzione Trieste. Incidente anche sul tratto Milano-Venezia della stessa A4 con code tra Brescia Centro e Brescia Ovest direzione Milano. Scendiamo in Emilia-Romagna, residui rallentamenti a tratti per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Faenza e il bivio per l'autosole direzione Milano. Sulla A1 la Firenze-Roma, code per incidente direzione nord, quindi verso Firenze, tra Arezzo e Incisa. Questa la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: era Made in Italy. Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
3: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale @avis.it

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1996
2: 1996
3: 5 agosto 1945 l'Enola Gay decolla. A 10.000 metri ci fu l'esplosione della bomba su Hiroshima.

esplosione pari a 20.000 tonnellate di tritolo, provoca un vento di 1.200 km orari.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 4 minuti.
0: Dance Floor.
3: Checo, you ready?
4: Chi c'è?
5: Cosa fa?
4: Sì, ma quanti giri?
6: Due, il mio e lui.
0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
7: Masterchef.
0: Masterchef 90, l'enciclopedia della dance. Go!
8: Cosa ne sarà oggi? Che fine faremo? Cosa verrà fuori? Chi lo sa? Chi lo sa? Parti un altro Masterchef 90. Welcome everybody. Welcome. Staremo insieme un'oretta scarsa anche quest'oggi.
9: Perché devi ammettere che l'oretta è scarsa?
8: Scarsa nel senso che è scarsa un'ora.
9: Un'ora di merda.
8: No, non è un'ora di merda nel... Allora è una bellissima quasi ora. E allora cominciamo dall'altra parte. C'è Dennis Jack. Da questa parte c'è quest'uomo bello, villoso. Villoso non mi ricordo neanche cosa voglia dire.
9: Bello

0: la Carole Bailey. Bailey, sti pezzi di Carole. Brava Carole, brava Carole. Carole, Understand Me Free Your Mind dal 92, il primo singolo di Carole Bailey, Master Check 90. Pezzo molto vicino al mondo garage, anche un po' seminterrato, anche un po' primo piano con balcone con veranda su strada innevata. Che c'entra l'innevata? Vabbè, cioè il cervello annebbiato, altro che innevato. Comunque, a differenza di quelli, insomma, di più successo del 94-95, di maggior successo di quel periodo, che erano fin troppo commerciali, questo qua invece è un pezzo molto garage, che era evidentemente giusto riproporre su.
1: Che cazzo vuoi dire?
0: Soprattutto.
1: E come cazzo?
0: Soprattutto per storicità. Vabbè, andiamo avanti con Rock e Canto. All right, con Get Far. Che ne ha fatto il remix? Ne ha fatto.

0: dal 2001, abbiamo mandato un pezzo dei primi del 2000 e ha il featuring di Terra Deva, che prima di cantare pezzi house faceva la butta su su Walt Disney. Perché allora spiego,
1: su Disney Channel,
0: sotto Walt Disney, su Disney Channel, perché di solito quelli che facevano parte tipo di Disney Channel da quasi adolescenti puntualmente poi dopo mi diventavano un po' spogliate, un po' divaricate al mondo, un po' nude. Esempio Miley Cyrus, Mala, un botto strada, è stata per esempio Cristina Aguilera. Vabbè, comunque insomma è stata terra fertile per proselitismi di donne meritrici. Proselitismo, vabbè, quella cosa là, di donne meritrici dedite al sesso senza alcun ritegno. Andiamo avanti, va, che arrivano gli M&S Presents The Girl Next Door, Salsa Hot Nugget, If You Wanna Dance. Te la ricordi? Vabbè, anche perché l'hai mixata, adesso è normale che te la ricordi. È mixata, hasta mixata, te la ricordi?
1: No!

0: anche qua. Traduci, Melanatti. Salita a bordo! Ma il treno della notte! Cado, caia, mi rialzo! No.
1: Ci sono dei limiti, trovati un altro, perché.
0: Vai!
1: Sì.
0: A proposito di gente strana del periodo, arriva lui. Con So In Love With You, tra Night Rain e So In Love With You, Dennis Jack eseguirà una miscelazione a

0: Mary, quella che poverina si è dovuta anche assorbire You Sundur in 7 Second. Ti giuro, quello lì ha una narice grande quanto una vagina, cioè è una roba veramente... Che secondo me, se vedi il video, caro Dennis Jack, non erano insieme, cioè erano separati ma nello stesso video, nel senso che c'erano riprese da una location all'altra senza che fossero mai insieme, perché ad un certo punto Dennis Jack ha detto: cazzo, ma se quella mi sniffa io sparisco, perché ha due narici che sono grandi quanto il Congo.
1: Stavo anche detto, è attendibile?
0: Sì, sì, nel video sono separati. Lei che si è incazzata per le narici, non lo so.
1: No.
0: E comunque, dopo Nene Cherry e Buffalo Stance, è arrivato il momento di ascoltare quella traccia che fondamentalmente... Aia, mi è caduto il filtro del microfono sulla faccia.
1: No.
0: Quella cosa attraverso la quale proponiamo una versione remixata di un pezzo famoso dei 90 o dei 2000. In questo caso il remix è quello di Getting Jiggy With It by Block & Crown. Remix Today. Masterchef.

0: Smith, no! C'è Will Smith che ha preso dagli anni 90 spunto dalla roba degli anni 70, tipo per esempio c'è il campione principale che è quello di He's the Great Dancer of the Sisters Legend, e mandiamo un pezzo sotto. Poi dopo c'è anche il che è un'altra roba, sempre del periodo
1: Barcase.
0: Degli Arcase?
1: Barcase.
0: Sang and Dance. La versione 2019 e dei Block and Crown.
2: Vabbè,
0: 2000. Sai chi sembri? Ciccio Bastardo.
3: Oh, guarda che
0: bello
3: vestito che
0: bello. Ci prendiamo una promo pausa, poi dopo torniamo con coloro i quali recentemente, in preda ad un bisogno assoluto di soldi, hanno anche fatto una versione EDM di Sadness che è venuta la vera cacca. Comunque li ascolteremo in uno dei loro successi dei 90s, Return to Innocence.
4: In che senso?
0: Return to Innocence. Sto parlando degli Enigma, torniamo con loro dopo la promo pausa. State con Mastercheck, state con me, state con me. Abbracciatevi, fatevi un slungua.
5: Mastercheck 90. Mastercheck con Cecco Corbace e Dennis Jack.
6: Come back soon.

0: Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
3: Timeline.
4: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Master Check 90 con Cecco Corbasce e Daniels Jack. Go!

0: Tornati dopo la prova pausa con gli Enigma Return to Innocence del 94, famoso molto il video che vede come protagonista un anziano che è lì e si guarda e contempla e si guarda e c'è una pera.
1: Ad un certo punto
0: cosa?
1: La pera
0: sì.
1: Sparisce.
0: Esatto, rimane l'anziano
1: senza pera.
0: Rimane l'anziano e sparisce la pera. Ma c'è un significato ben preciso dietro, secondo me.
1: È dietro.
0: Vabbè, ma andiamo avanti che è meglio. Arriva Faithless con God is a DJ dal 98.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Fusion, un po' quella che ho in testa io, sta puntata con nella Sonar Remix, con nella Sonar Remix.
1: Da capo.
0: Era Molella con Confusion, un primo.
2: Che si ravvolge.
0: Quasi quasi, visto il. Quasi quasi ci facciamo aiutare dal nostro Google Translate, il mio carissimo amico. Io ci esco la sera, lui mi traduce quello che devo ordinare anche sui menu in lingua originale. Il testo di Confusion, dicevo, tradotto da Google Translate, quasi quasi lo ascoltiamo.
3: Sento confusione, sì? Sento confusione,
0: anch'io.
3: Sento confusione nel profondo di me.
0: È la pera dell'anziano che è finito dentro Confusion.
3: Sento confusione, sì? Sento confusione nel profondo di me.
0: Proseguiamo senza indugio alcuno, senza confusione, Google Translata con La Bush, con Be My Lover da 95 e quasi quasi, quasi quasi, la mia attenzione, attenzione, attenzione. Atavica curiosità mi porta ad ascoltare la stessa cosa per ciò che riguarda Be My Lover.
3: Il mio amante, voglio essere il mio amante.
0: Vuoi fare autoerotismo?
3: Il mio amante.
0: Vabbè.

0: erano i Fishbone Beat. Che mi dà di roba surgelata per bimbi. Che tu mangi oggi?
1: Papà, voglio un Fishbone Beat. Ma nonna, che buono, con la pastella mi piace.
0: Vabbè, Fishbone Beat, save the planet.
2: Salvate il pianeta, ma soprattutto salvate la radiofonia nazionale da noi. Siamo un po' invasivi.
3: Già ammetterlo è qualcosa.
0: Già ammetterlo è qualcosa, è vero. Vabbè, dal 94 Fishbone Beat con Save the Planet. E adesso arriva Aladino. Bello, con il featuring di Talisa con Brothers in the Space dal 93. Mixala, DJ Jack, mixala.

0: Madonna, sono stato distratto e alle spalle mi è spuntato un moratto.
1: Moratto con Warriors nella datura main mix. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltare quella cosa che costituisce rubrica musicale a sé, ma allo stesso tempo è intrisa di sonorità, di belle cose, di suoni che si fondono fra loro in un unico grande pezzo, in un'unica grande traccia, in un unico grande mega mashup of the week by Dennis Jack. Ascoltiamolo!
2: Master Jack 90 presents the mega mashup of the week. Wow.

0: Era il mega mashup di questo Masterchef 90. Abbiamo ascoltato W con Dancing with an Angel, Pariah con Animal Action, bella.
1: No.
0: Systematic. Systematic from Germany con Love is the Answer, poi Silver Coleman con All Around the World e infine, sempre per la tranquillità di questo programma, Hocus Pocus, madonna. Bao bao bao ci bao bao bao ci bao ci bao bao. Grazie a tutti, è stato molto bello, grazie da Cecco Corvace, grazie da Dennis Jack, saluta.
1: Ciao!
0: Grazie a tutti e alla prossima, ciao.
2: Vabbè,
0: ciao.
2: Sì, ciao, ciao. Ciao.
3: Masterchef 90. Con Cecco Corvace e Daniel Jack. We will be back.
4: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
5: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
4: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
5: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
4: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
6: Dance floor.
7: You know what time it is?
8: Sono le 22 e 3 minuti.
6: Dance floor.
9: Anni 2000. Welcome to the new millennium.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1994.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 23 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of radio dance floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Then we can say, let's party.

0: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Mixed and selected by Jim.

Mixtape.

0: soon.
1: Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology.

0: message.
1: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
2: Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 22 di agosto. Abbiamo superato anche il Ferragosto, il che vuol dire che si sta guardando ancora la prosecuzione comunque delle vacanze. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico in diretta dal Jafu Studio. Saluto Marco che si sta occupando della regia. I suonati di Enrico SDE, ma soprattutto siamo dannatamente eterni, oppure la sintonia delle emozioni, quella che mi piace davvero tanto. Info at radio dancefloor.it, Enrico at radio dancefloor.it, e poi le vostre foto, pagina Instagram, pagina Facebook. Raccontatemi

una di quelle canzoni che alla fine del decennio, siamo nel 1999, rappresentavano una vera e propria sintesi di tutto quello che il suono degli anni 90 aveva prodotto, il progetto italianissimo di Yuri Bonazzoli per incominciare il nostro appuntamento e soprattutto per darvi il ben ritrovati, vedo che siamo in tanti e di questo come al solito vi ringrazio moltissimo. Ad esempio saluto Carola Britti, la scorsa settimana una bella fotografia da Salice Dulzio. Allora immagino che anche questo fine settimana tu e Alberto abbiate deciso di andare ad esplorare qualcuna delle località, e sono tante, veramente tante, credetemi, della Valle di Susa, e allora buon weekend, soprattutto grazie per accompagnarvi con l'energia della novantazione. Saluto anche Nicola Ricci che si trova sui Colli Bolognesi, vi ricordate? Il Luna Pop, proprio quelli. Grazie Nicola, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E a questo punto un saluto agli amici della capitale, perché grazie ad Andrea Riva, ottimo padrone di casa, arriviamo proprio nell'Urbe, la città eterna. Ben ritrovato Andrea, mi auguro che questo 22 di agosto proceda nella maniera migliore che magari fase di vacanza, perché no, ci sta e come. Allora, tutta una storia un po' complicata. 1994, partiamo da questo, il gruppo si chiama Time Out, Harden My Heart, e già qui secondo me qualche lucina si è pure accesa con la Dance Street Label, che è il label che regala questa canzone, la prima traccia del lato A, pensate, avete capito bene, l'originale era dei Quarter Flash da Portland in Oregon negli Stati Uniti nel 1981. E allora dal Sudbury Studios di Schio in provincia di Vicenza arriva la voce di Sylvie Dubai, che arriva dal Belgio, la produzione italianissima di Luciano Gaggia, ed è la rieditazione di questa canzone capolavoro dell'inizio degli anni 80. Grazie Andrea, come sempre grazie per la tua collaborazione. Alzate il volume della radio.

grazie ad Andrea Riva, canzone che ci ha permesso un vero e proprio viaggio nel tempo, l'originale dei Quarter Flash e dell'inizio degli anni 80, 1994, il progetto Time Out, ma rimane sempre Hard in My Heart. Grazie Andrea, grazie per la tua partecipazione, grazie per queste indicazioni che sono veramente molto preziose. Saluto Aldo Ferrari che si trova nella Confederazione Elvetica. Aldo, benvenuto, grazie per essere arrivato all'interno del Dance Floor People e soprattutto grazie per gli apprezzamenti. Vedi l'energia della novantazione che è l'energia di Radio Dance Floor. Buon weekend anche a Marco Simoncello, grazie naturalmente Marco, grazie per la tua attestazione di presenza e soprattutto grazie per farmi sapere che cosa tu abbia organizzato esattamente in questo momento. Un saluto intanto a Vincenzo Gemmini. Allora, sapete bene che ci sono alcune canzoni che regalano i brividi, questa è proprio una di quelle. Allora, partiti nel 99 con JB Sound, ritorniamo al 99 con Evia, si chiama José Ángel Evia Velasco, classe 1967, arriva dalle Asturie, siamo in terra di Spagna, con questa fusione meravigliosa, estremamente suggestiva tra la musica celtica e la musica tradizionale delle Asturie. Sto parlando di quello che rimane il suo più grande successo, The Buzzing Reel. Grazie Vincenzo, se avete la possibilità chiudete gli occhi, lasciatevi trasportare delle emozioni e l'energia della novantazione.

grazie a Vincenzo Gemmini, canzone straordinaria. Vincenzo, grazie, grazie, grazie di questa Buzzing Reel, che è un capolavoro, un po' un One It Wonder per quello che riguarda Ivy, ma questa canzone veramente ha segnato un'epoca con un'utilizzazione peraltro molto ampia. Se andate a cercare sulla rete trovate veramente moltissimi spot pubblicitari che hanno come base proprio questo capolavoro di Ivy. Grazie Vincenzo, ottimo weekend, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E poi un po' di saluti alla maniera della radio antica, ad esempio Silvia Stanchi, che si trova nella bella elegante cittadina di Nizza Monferrato. Grazie Silvia, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E da Nizza Monferrato ce ne andiamo in Calabria, perché saluto Luigi Mosca. La scorsa settimana una splendida, suggestiva fotografia con tanto di mare e di tramonto. Grazie Luigi, grazie naturalmente come sempre per essere qui all'interno del Dance Floor People. Mi piacerebbe molto sapere quali siano gli impegni di questo fine settimana. Intanto ancora musica, perché come sempre lo sapete, 24 Hours Today, solo dance emozionante. 1997, con un progetto che era simpatico già anche nel titolo, perché oh la la la, sto parlando del progetto di Chewy Vissa con Terry Bichier, con Joe Bell, che in realtà è Lian Ross, una produzione importante di Ambrogio Crotti, di Luigi Ricco, che aveva come nome reale Luis Rodriguez, ancora David Granados la sera. Se andate a cercare su Wikipedia trovate quanto sia attivo ancora oggi questo progetto. Chewy Vissa, lo ritroviamo qui sulla pulsazione novantica della vostra radio stazione preferita.

Bene, bene, bene, avete alzato il volume della radio, l'avete canticchiata, il mood di questa ullalala è estremamente facile da ricordare. Shui Vissa era il 1997 quando queste sonorità splendide dominavano la programmazione della radio, ma dominano, vedo bene, anche proprio i ricordi, e sono tanti. Grazie per quello che mi state raccontando, i contatti li conoscete, utilizzate le pagine social della radio per dirmi come stia andando questo weekend, sabato 22 di agosto in diretta dal Jafu Studio, ma un saluto a chi mi ascolterà poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Saluto con grande piacere Attilio Giotta dalla Valtellina. Immagino, Attilio, giornata piena di cose da fare, ma c'è sempre anche un po' di spazio per l'energia della novantazione. Grazie Attilio, veramente molto contento di trovarti all'interno del Dance Floor People. Un saluto ad Antonio Magic Caminito, a Domenico Azzarito, un saluto ad Eric Larnar. Vedete, le geografie del Dance Floor People, che sono geografie, che sono anche fatte di ricordi, perché l'energia della novantazione è un'energia che è fatta di ricordi. Intanto un saluto a Thomas, ce ne andiamo nella zona di Mestre, nella zona del Veneziano, 1995, dalla Germania arriva questo progetto straordinario che è quello di Caballero, proprio quelli di Him, tanto per intenderci, però c'è anche questa Dancing with Tears in My Eyes che è un vero e proprio capolavoro, con Volker Lindner che in realtà è Ricco Ragazzi, con Ronald Barr che è Roby Ribeira, la voce è quella di Cristina Safrani. Bravo Thomas, perché questa è una di quelle canzoni che periodicamente vanno riassaporate. La ritroviamo, i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni on Radio Dance Floor.

Thomas, ottimo weekend. Non so che cosa tu abbia programmato, ma l'importante è che ci sia lo spazio per l'energia della novantazione. Metà degli anni 90, il progetto tutto tedesco di Caballero, Dancing with Tears in My Eyes. Grazie Thomas e ovviamente grazie per la tua presenza. Mi piace molto salutare gli amici che stanno lavorando. Prima immagino Attilio Giotta in Valtellina, avrà mille cose da fare in questo pomeriggio, ma saluto anche il Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista che naturalmente è alle prese con la sua giornata lavorativa. Grazie Biagio, grazie per portare in cabina la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Saluto Christian, anche Christian alle prese con la sua giornata di lavoro. Grazie Christian, grazie per sostenerti con la novantazione. Un saluto intanto a Guillem Miguez che si trova nella splendida città di Barcellona. Vedete, vi parlo spesso delle geografie del Dance Floor People e voi ne siete l'attestazione vivente. Un saluto a Thomas con la seconda delle due sue segnalazioni. Allora, dal 95 di Caballero, Dancing with Tears in My Eyes, al 1998 di questa Life Beat, una label importantissima come l'Italian Style Production, Endless Wind. Grazie Thomas, è una di quelle segnalazioni davvero importanti. Pensate, il mix presenta la prima traccia addirittura con il rework del DJ Dado. Come sempre, le vostre indicazioni, le vostre segnalazioni, vedete, alla maniera della radio antica. Grazie Thomas, condominio Danzerino, avete la possibilità di alzare un po' il volume della radio. Datemi retta, fatelo in questo momento. Enjoy!

Grazie Thomas, la seconda delle due segnalazioni, ultima parte degli anni 90, una label importantissima come l'Italian Style Production ed è Life Beat, Endless Wind. Grazie naturalmente Thomas, grazie per essere qui all'interno del Dance Floor People. Sono felice di poter salutare anche Giuseppe Stocchero, gli amici di The Night in Zone, la zona 90, un saluto a Marco Carella, sempre un gran piacere poter incontrare Massimo Ingrassia che ci accoglie a Palermo, un saluto agli amici della splendida antichissima Trinacria, sempre un gran piacere arrivare anche solo virtualmente lì dalle vostre parti. Allora, avete voglia di energia della novantazione? Avete voglia di ricordi? Benissimo, la prossima canzone fa il caso vostro. Andiamo indietro di qualche anno perché siamo nel 1994 con Clarence Baker Milton, esattamente, proprio C.B. Milton, la produzione di Jean-Paul Decosté che ha firmato molti successi della prima parte degli anni 90. It's a Love Think, lo so che già la state canticchiando, fate davvero molto bene, i suonati di Enrico, perché solo dance emozionante. Enjoy the 90s.

canzone importante arriva dalla Germania, che ci ha regalato tanti grandi successi con C.B. Milton, e questa It's a Love Thing. Lo so che l'avete ballata, lo so che l'avrete anche richiesta alla radio in quegli anni, quando le radio avevano un'interazione veramente magica con i propri ascoltatori. Grazie intanto per quello che mi state raccontando. Saluto Santino Pesenti, che si trova a Zogno. A Samarate c'è Stefano Bossi. Un saluto a Sandro, Sandrula DJ Zavoli, a Bellaria, a Igea Marina. Un saluto ad Attilio Pessina. Grazie naturalmente, così, per accogliermi e per accogliere la pulsazione novantica dei suonati di Enrico. Un saluto intanto a Salvo Delia. Vedete, quando dico che la musica azzera le distanze geografiche, le distanze cronologiche, ce ne andiamo in questo momento in Puglia, siamo nella zona del Salento. Grazie Salvo, un progetto tutto spagnolo che nel 1996 ci permise di conoscere Raquel Gomez Rey. Si faceva chiamare semplicemente Raquel. The Man on the Moon e L'Ombra en la Luna, perché c'è anche sul lato B la versione ispanica. Grazie a Salvo Delia per questo lavoro importante con una dedizione veramente bizantina. L'energia della novantazione on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo Delia, la prima delle due indicazioni, 1996, progetto ispanico con Rockel, The Man on the Moon, se volete la potete cercare sulla rete, è L'Ombre en la Luna, trovate la versione ispanica, il lato B del mix di questa canzone. Un saluto a Gabriele Visi e ce ne andiamo nella città di Roma e grazie naturalmente Gabriele, grazie per la tua presenza. Già prima ne approfitto per salutare ancora Andrea Riva che ci accoglie sempre, ottimo padrone di casa nell'Urbe. Gabriele, ben trovato, grazie per essere all'interno del Dance for People a Wuppertal. Saluto Thomas Serbo, grazie per essere qui con noi. A Calcio c'è Marco Rodolfi, a Trenzin in Slovacchia c'è Cnedio Crocodile, ben ritrovati ragazzi, e soprattutto grazie per l'attestazione della vostra presenza alla maniera della radio antica. E un saluto a Salvo Delia con la seconda delle due indicazioni. Se prima con il progetto Rackel eravamo nel 96, andiamo un anno indietro nel 95 con il progetto Sect, I Can't Stop Loving You, è la terza traccia dell'album intitolato Eleven. Arrivano dal Brasile, si chiamano Gui Boratto, Patricio Coelho e Corta Boratto, e questa canzone in effetti è un gran piacere ritrovarla qui nella programmazione dei Suonati di Enrico. Grazie Salvo, ovviamente come al solito alzate il volume della radio.

Grazie a Salvo Delia, grazie per la tua presenza, grazie per queste indicazioni che sono veramente, veramente importanti. Tra poco ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Avete assaporato la Dance Floor Summer Parade? Una meraviglia, grazie alle vostre indicazioni. Bene, podio fluido, anche in questo caso le prime tre posizioni su cui potete interagire e potete naturalmente dare la vostra indicazione, perché vedete, è l'interazione alla maniera proprio della radio antica. Intanto, buon weekend a Gianluca Petroni, che si trova a Milano, un saluto a Lucano Rengo, a Tenerife, terra delle vacanze tutto l'anno, un saluto a Mia Prednar, che a Bistrica, a Prizrico, un saluto a Corentino Oriente, che ritrovo davvero con molto piacere qui all'interno della pulsazione novantica. E adesso, brividi su brividi, vedete, 1993, andiamo indietro, se vi dico Living on my own, beh, vi viene in mente l'indimenticabile Freddie Mercury, che purtroppo se n'è andato il 24 novembre del 91. L'originale era del 1985, questa Living on my own, esce il rework che ripropone, rivitalizza la memoria di Freddie Mercury. Lo so che la saporerete in tutte le modulazioni possibili, l'energia di Radio Dance Floor.

Riassaporata, emozioni, tante. Freddie Mercury, Living on My Own, una maniera per ricordare il suo carisma, per ricordare il suono dei Queen. L'originale del 1985, nel 93 esce una serie di remix e questa canzone fu un successo immediato e a distanza di anni conserva un fascino che è veramente straordinario. Ce ne andiamo a Napoli, che ne dite? Un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli, grazie Mario per la splendida foto che come al solito ci regali con tanto di Vesuvio sullo sfondo, mare, cielo che si mescolano tra di loro, questo squarcio meraviglioso di partenopeità. Grazie Bruno. 1994, la voce strepitosa di Underley Gordon, il rap di Alex Perry, sto parlando del progetto Texture, The Power of Love. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, lo so che assaporerai tutta l'energia della novantazione. Enjoy the radio.

Grazie Bruno, un saluto agli amici di Napoli che ritrovo sempre davvero con grande piacere, un saluto grande a Mario Pascarelli. Mario, ovviamente aspetto un'altra fotografia e come al solito uno squarcio della partenopeità. Era The Power of Love, era il progetto Texture. E allora buon weekend a chi mi sta seguendo in diretta dal Jafu Studio sabato 22 di agosto. Marco si sta occupando della regia, tra poco vi lascerò con Flavio e vi lascerò con la Dance Floor Parade. Intanto che canzoni ragazzi, per arrivare al momento anche dei saluti. 1996, dal Sudafrica, da Johannesburg arriva Lavinia Jones, l'impersonificazione dell'eleganza, anche con questa Singing to You. Lo so che vi fa piacere ritrovarla, lo so che la canticchierete, il mood è veramente suggestivo. Enjoy the 90s. Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

anche in questo caso di ricordi tanti è inevitabile. Con una canzone come quella di Lavinia Jones, Singing to You, le emozioni si sono rivitalizzate in maniera assoluta. Quasi arrivate in conclusione, poi come già vi ho detto vi lascerò con Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui potete interagire attraverso i contatti social della radio e dare la vostra opinione. Che ne dite? 1995, La Bouche, Brivido garantito, progetto tedesco che ha riempito i dance floor, ha dominato le classifiche, ha dominato la programmazione della radio. Questa Be My Lover è una canzone meravigliosa, la produzione è di Frank Farian, Len McRae e poi indimenticabile Melanie Thornton, purtroppo anche lei se n'è andata nel novembre del 2001, però questa Be My Lover rimane un successo senza età. La ritroviamo qui, quasi in conclusione, i suonati di Enrico.

0: E anche in questo caso le emozioni non si sono contate. Be My Lover era il 1995 dalla Germania, una delle canzoni meravigliose dei La Bouche. Vi lascio con Flavio e sarà Dance Floor Parade. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Aspetto alla maniera della radio antica, dediche, contro dediche, personal mix, insomma l'interazione con la radio. Un abbraccio grande da Enrico. Enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 2 in punto.
1: Dance Floor.
5: Welcome.
1: Anni 2000.
6: Welcome to the new millennium.